sentendo il qui, in forma di parole quali aspettavo il cuore di un Cristo. La parte in me che vede padre sole tra luci mortali, in cui ciò confusamente riguardarsi vuole, perché dei fuochi, con Dio figura fondi, quelli con l'occhio in testa mi scintilla, e tutti i loro gradi sono di sogno. Colui che luce in mezzo che pupilla, creatore dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa, ora conosce il merito del suo canto, in quanto effetto fu del suo consiglio, per lo remunerato che è altrettanto. Decide che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'apposta, la vedovella costruo del figlio. Ora conosce quanto caro costa lo servir Cristo, dell'esperienza di questa dolce vita e dello prossimo. E quel che segue la circonferenza di chi ragiona per l'arco interno, morte indugiò per vera penitenza. Ora conosce che il giudizio eterno non si trasmuta, perché il degno preco fa casto nel giudice odiato. L'altro che segue...

natura, pero come il mal di tutto del potere operare, non gli è nocivo, a pena che sia il mondo vivo. E quello che vedi nell'arco del tipo, Guglielmo fu, sulla terra flora, che piange Carlo Federico I.

parte in me che vede Pater Sole nella buia mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vuole, perché de fuochi con Dio figura fommi quelli con de l'occhio in testa mi scintilla di tutti i loro gradi son il sommo. Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Ora conosce il merito del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerar che è altrettanto. De cinque che mi fa il cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. Ora conosce quanto caro costa il Cristo, all'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. E quel che segue la circonferenza di chi ragiono per l'arco superno, morte indugiò per vera penitenza.

0: You are in fact listening to MDK Space Radio.
1: Accese l'amore, per lo cui caldo in eterna pace, così è germinato questo fiume. Qui se a noi meridiana pace di carità, e giunto in tre mortali sei di speranza fontana di pace. Dormi, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia.

intendi, era te intellette ed intendente te ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto che aspetta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Ma è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio degli indice tale era io a quella vista nuova. Veder voleva come si convenne di mago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia mi manco possa, ma già volgeva il mio disiro e venne, sì come ruota che con mente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.